canzone. Farò un inno a te, gioco di a cantarla tan fuerte. Il mio era un sogno, ed ho più. Ed ho più.